per Lulem. Lulem c'è che pusin, e che pusin ciunat, ciunat gush pelumbat. Cian lulia per Lulem, Lulem c'è che pusin.